aria brillante, il vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai coi pennacchini, quel cappello,

tra queste contadine, cameriere cittadine, contesse e baronesse, artigiani, principesse, evan, donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in La Magna 231,

1003 ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse e

piccina. La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, e ogni orvezzosa, e ogni orvezzosa, e ogni

Francia? No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

tornare a voi, furfante, ho atteso troppo e vi disconcio. Ora, resti, resti.